0: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera,
1: buonasera,
2: buonasera, buonasera, buonasera, ready for taxi. Foxtrot Alpha Relay 1, 118, 85. Bom turno, muitíssimas graças aí. Boa noite.

0: Siamo a Foxtrot, siamo a Foxtrot Bolivia. Continuiamo a fare 1-3, Ghiaccio 85-4-5-4.
1: Super, PCR, continuiamo a fare, sono 4-9-10, sono in tutto le buche, possiamo andare.
2: Affermativo, 9-18, Valencia. Per la autoridad, porque se les acaba de decir que...

questo particolare. Dico, Catalio, tu con il sistema di un minuto di questo ritorno.

che guarda, signor Venire, stai scrivendo la linea che va quando che viene puoi iniziare la posizione 10, viene a tratta lateral 12 e 13 a fin di controllare. Posteriore, presidente autorizzato il comando per la tratta lateral. Para 1, 4, 8, quedando libre Lima 10, pueden ingresar.